scendere negli altri, per riprendere me ripeti il suono, mi rimane di telefono già.